ni sina mazi na kugeni mpe malongi. Aki adi, chima wambi wanchia. Angwala nchukupaki di COVID-19 mwane. Abuwa mbe nchukupaki di COVID-19 mwane.